lo ba da vanugini ndo mama kibola nkani kidenge mambia ishizi no marito deva okolo gonje okolo gombene kanereni.